0: 그래서 사람들이 왜 저러는데.
1: 네가 어떻게 걸었니?
2: 이 giovane il cielo gonfiato dal vento sembrava ubriaco di un grande potere. Un rumore d'acciaio mi ha fatto cadere. Piombare nel fango senza più.

John Cavallo. Tutti col corpo sgonfiato. Da vento che senza memoria. Dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto.